0: Bein, Öl vom Bein.
1: Ini ada apa? Ini mana? Tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante,

0: rossetta mascherata. Animo via, coraggio, avete perso l'uso della favella.
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra feromante.
2: Da bravi incoraggiati.
0: Parlate, librite poco e che bravate.
1: Madame, anzi, madame,
3: parla pur tu.
1: No, no, parla pur tu.
2: Sacco spedo del diavolo, lasciate tali smorfie del secolo passato. Despinetta, terminiamo questa festa. Fatto con lei quel che io farò con questa. La mano a vela che muovete un po'. Se voi non parlate, per voi parlerò, per

0: certo, certo, han più foglie che frutti.
1: Come reali, come sono leggiadre, volete passaggiare?
0: Son pronta, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Oh,
0: ecco, c'è la gran crisi.
1: Ma cosa gli avete detto?
0: Gli raccomando di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
2: E come vi piace. Ahimè.
1: Che cosa avete?
2: Io mi sento sì male anima mia, che mi par di morire.
1: Non sarà niente. Saranno rimasugli del velen che mi veste.
2: Io mi moro crudele e voi burlate.
1: Io burlo, io burlo.
2: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Giuri se volete, di quel che far degno e lo vedrete.
2: Scherza, o dice davvero? Questa picciola offerta d'accettare degnatevi.
1: Un cuore.
2: L'accettate?